Tacoma, Jamaica in Roma, Coma Coma, Jamaica in Roma, Coma Coma, Jamaica in Roma.